0: The time has come for soundtracks on Radio Moda 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Dalla massima confusione, dal disordine totale, dal caos più inconcepibile per l'uomo occidentale, che va dal cattivo odore alla ressa per l'acquisto di un biglietto, dalle migliaia di scatole e scatoloni che mai penseresti o oseresti immaginare che si potrebbero caricare su di una chiatta insieme ad una moto BMW GS1002 e di un portoghese schizzato che si gira l'Africa in solitario, e ancora borse e borsoni, valigie extra large, elettrodomestici di tutti i tipi, biancheria, televisori, ventilatori, divani e aggiungerei qualsiasi altro recipiente capace di trasportare qualcosa. Tutto questo carico lascia presupporre che al di là del confine esiste un grave problema di approvvigionamento. Inizia così l'avventura dell'America e noi ci confronteremo subito con la necessità di dover vivere per oltre 18 ore a bordo di questo barcone che trasporta migliaia di persone ammassate un po' ovunque, oltre a tutto il resto. L'impressione è quella che si prova a guardare quelle tipiche immagini che i telegiornali continuano a proporre in ogni edizione e che riguardano quelle imbarcazioni con a bordo migliaia di disperati clandestini o profughi intenzionati a cambiare vita. Qualcosa di molto simile. L'imbarcazione è veramente sudicia e meno male che godiamo, tra virgolette, delle cabine di prima classe. Da noi sarebbero declassati a trasporto merci o di animali e non posso pronunciarmi sui posti cosiddetti di seconda classe. Due colleghi sfortunati che avevano quel tipo di biglietto hanno dormito sotto la cabina del comandante alla Diaccio, con sacco a pelo, facendosi autorizzare con una mancia. Eh già, a proposito di quattrini, per viaggiare su questa specie di spazzatura galleggiante abbiamo pagato ben 70 euro a testa.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

La storia degli Spandex, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio di anni prima rispetto ai rivali Duran Duran, ma proprio come loro parte grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Camp e Steve Norman. A loro si aggiungeranno John Keeble e Michael Hallison, sostituito presto da Martin Camp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che un po' come Simon Le Bon catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band solo come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha iniziato già a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Steve Duggar, amico della band, nel ruolo di manager. Una scelta azzeccatissima, visto che Duggar diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe. Qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione, dopo appunto il processo di Norimberga. Per altri si riferisce invece ad un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia tutto stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una vecchia discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia comunque l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: I'll tear it all down.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In azioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunal di Norimberga.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018 logbook.
2: Buona domenica da parte di Richard e dal team di Moto4Peace che si trova in Angola in viaggio verso la capitale. Prima però c'è la tappa di oggi e quindi Ogiva Lubango Baia Farta, ben 750 chilometri. Arriviamo così ad un totale di 3.740 chilometri dalla partenza di Cape Town. L'altro giorno il team si trovava presso il Nyangana Hospital e a tal proposito, grazie alle fotografie e allo splendido video reportage del gruppo YED che sta affiancando Moto4Peace in questa prima parte della missione, abbiamo notato i visi veri degli anonimi della fede, le suore, i preti, le donne addette alle pulizie, la cucina, le infermiere, poi gli ammalati, i bambini e quegli sguardi che ti colpiscono nel profondo del cuore. Vorrei proprio intervistare non a caso una persona che è predisposta a questo tipo di sensibilità ed è per questo che ho scelto Simonetta. Intanto, ciao Simonetta, come stai? E dimmi cosa hai provato a vedere ciò che hai visto in questo ospedale.
3: Ciao Richard, io sto molto bene, ma vedere tanta povertà, effettivamente, credimi, il cuore ti diventa piccolo piccolo. Nonostante ciò, hanno queste persone una grandissima dignità e sono le prime a sorriderti, quindi penso che dobbiamo imparare molto noi che siamo ricchi, abbiamo tutto, abbiamo troppo di tutto e veramente non ci manca niente e magari siamo sempre scontenti. Dovremmo imparare sul serio da queste persone a sorridere anche del nulla.
2: Sono pienamente d'accordo con te, Simonetta, è proprio la dignità come valore umano che non si ritrova più nella nostra classe sociale. Senti, Dino sul suo diario descrive il lavoro che svolgono questi religiosi, che è impressionante perché servono un'area gigantesca in quanto gli altri centri medici si trovano addirittura a 100 km di distanza, quindi vi sarete sentiti ancora più fieri di aver dato un piccolo ma significativo contributo a queste persone.
3: Sì, sono molto contenta, anche se la nostra è una goccia nel mare, penso che se ognuno di noi riuscisse a dare quella goccia, il mondo migliorerebbe davvero e miglioreremo sul serio tutti quanti noi.
2: Bene, grazie Simonetta, in bocca al lupo per tutto e buona continuazione.
3: Grazie a te Richard, saluta tutti quelli che ci ascoltano, un abbraccio da tutti noi.
2: Riusciranno i nostri motociclisti portatori di bene ad avere una connessione internet a Baia Farta? Speriamo di sì, così avremo ulteriori notizie sullo svolgimento della missione di Moto4Peace. Si conclude così anche questa puntata di Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima edizione.

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: International music by Radio Moto.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News!

0: La radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ma Dakar è anche nota per un buio periodo storico. Con l'aiuto di un traghetto si può raggiungere l'isola di Gorée, tristemente nota per la tratta degli schiavi. Oggi è ancora possibile visitare la casa degli schiavi, costruita nel 1776, dove la tratta proseguì fino al 1848 in clandestinità, malgrado l'abolizione della schiavitù da tutti i territori francesi. Siamo agli sgoccioli della nostra avventura e prima di caricare nei container le nostre moto, vogliamo visitare un luogo che per molti anni è stato il punto di arrivo di una delle gare più controverse al mondo, la Parigi-Dakar, oggi ridimensionata e divenuta il Rally di Dakar. Ci godiamo ancora un tramonto in riva al mare, proprio lì dove tanti avventurieri della gara motociclistica più estrema mai ideata da Thierry Sabine hanno tagliato il traguardo dal 1979 al 1991. Prima di chiudere il nostro racconto, dobbiamo però fare un'ultima considerazione. Sappiamo che le immagini di questo viaggio non sono tecnicamente perfette e ne conosciamo i motivi. La sabbia, le vibrazioni e non ultimo l'incidente in Camerun ci hanno creato diversi problemi tecnici. Ma ognuno di noi è consapevole che mostrare queste immagini porterà un po' della nostra esperienza anche a voi. E in queste immagini sono contenuti i messaggi che ci hanno affidato tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. È arrivato il momento di caricare i mezzi nei container. Qui finisce la nostra avventura nel cuore dell'Africa. Quasi 7500 chilometri, 35 giorni di viaggio e 5 paesi attraversati. Un'esperienza indimenticabile, piena di emozioni vissute giorno per giorno. Gli uomini di Moto for Peace ancora una volta hanno portato il loro messaggio di pace e la fine di questa avventura non può che coincidere con il primo giorno della prossima.

0: la musica. Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4 minuti.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Меня Ната Маселила, Радио Сенса Фронтьера, Радио Сатурн Даймонд.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
3: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
4: attraverso
3: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
4: Scopo della missione:
3: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
5: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La classifica di Radio Moto for Peace
3: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
7: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
7: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
0: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
13: Solo le più belle di Radio Moto for Peace, sono la colonna sonora dei miei giorni.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
14: Stare con te.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Questo è il momento della rubrica Radio Tanto Tempo Fa.

0: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vi parliamo di una leggenda dell'etere, Radio Luxembourg 208, che spesso ascolterete all'interno di questa rubrica con delle registrazioni molto rare e soprattutto in HD. Fondata negli anni 30, ma esplosa nel dopoguerra, Radio Luxembourg è stata una delle emittenti radiofoniche più influenti d'Europa. Trasmetteva in onde medie sulla frequenza 208 metri, da cui il soprannome, e riusciva a raggiungere milioni di ascoltatori in tutta Europa, Italia compresa. Tenete a mente che all'epoca non esisteva internet, né satellite, neanche i ponti ripetitori in FM, ma solo in onde medie. In pratica si ascoltava così.
1: On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock. And the next 15 minutes are brought to you by Typhoon.
0: Negli anni 50 e 60 fu una vera e propria rivoluzione culturale. Quando le radio nazionali trasmettevano solo programmi istituzionali e musica orchestrale, Radio Luxembourg portava nelle case il rock and roll e il beat e le nuove sonorità anglosassoni. Era una finestra sul mondo libero, soprattutto per i giovani dell'Europa continentale. Radio Luxembourg è stata la prima a lanciare star come i Beatles, i Rolling Stones e David Bowie, prima che diventasse famosi, e molti DJ come il celebre Tony Prince e Benny Brown sono diventati praticamente delle icone.
2: Benny Brown, Power
0: Trasmettendo in inglese, il suo fascino era internazionale. Le interferenze notturne facevano parte del suo mito e tanti ascoltatori italiani si ricordano ancora oggi le sere passate ad ascoltarla sottovoce, col volume basso, come se fosse una cosa proibita. Oggi non esiste più nella forma originale, ma la sua eredità vive in ogni radio libera, giovane e indipendente. Radio Luxembourg 208 non è stata solo musica, ma un simbolo di libertà.
3: From Radio Luxembourg's news desk in London, this is 208 Editorial.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
5: Sei delle sei ere glaciali sono iniziate quando nell'atmosfera c'era molta più anidride carbonica di adesso. Quindi come può l'anidride carbonica guidare il riscaldamento globale? Ci viene chiesto di credere che le tracce di un'emissione di un gas nell'atmosfera cambieranno un intero sistema planetario, e questo è contrario a tutto ciò che sappiamo dal passato. Le emissioni dei gas non cambiano il clima. L'intera scienza su cui si è basata il riscaldamento globale causato dall'uomo è in realtà una sciocchezza. Viene chiesto di credere, come in una religione, ciò che ci dicono sia vero, ma tutto questo non ha nulla a che fare con la scienza. Non esiste alcuno studio scientifico che dimostri che il cambiamento climatico sia causato dall'uomo. A dirlo non siamo noi di Cocktail Magazine, ma il geologo Jan Plimmer in un'intervista.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
7: Va ora in onda solo le più belle.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: I giovani eredi di Alexis Corner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battimani.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Mozambico.
1: Muitas felicidades e agradecimentos à polícia moçambicana.
2: Lucia Parise.
3: Presente.
2: Stefania Aprile.
3: Presente.
2: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
4: Senta, professore.
2: Sì, dica.
4: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
2: Chi?
4: Lei.
2: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
4: Grazie.
2: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso...
4: Grazie.
2: No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare.
4: Sì.
2: E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensina Inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensina Inciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
5: Prisencolinensina Inciuso.
6: You're the

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: E nell'edizione di oggi, che si aggiorna dopo un weekend di vacanza per noi, un aggiornamento dall'Uzbekistan, dove il team di Moto for Peace in questi giorni si trova a viaggiare. Ascoltiamo comunque Bernardo Lepore ed il nostro amico spagnolo Juan Antonio Ramirez.
4: Ok, allora, ce l'abbiamo fatta ad entrare in Uzbekistan. C'è stata diciamo una fila molto lunga per completare tutti i vari passaggi burocratici, quindi prima controllo polizia, poi controllo dogana, però ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo comprando le assicurazioni. Qui è praticamente una bolgia infernale con gente che ti vuole vendere di tutto, che ti propone di tutto, che stavano rubando i guanti a un nostro amico, ce ne siamo accorti giusto un tempo, e c'è Juan che è molto felice. Sì. Cosa gli dici, Juan?
5: Sì, perché adesso se lo sto a meno che entrare in Russia. Sì. In Russia non costa molto qui. Uh-huh. Praticamente abbiamo entrato molto bene.
4: Molto bene. Ok. Quindi adesso la tappa sarà questa sera a Tashkent, due notti a Samarkand, torniamo a Tashkent e poi dovremo rifare tutta questa fila che, come vedete, è un passaggio dantesco. Ciao a tutti.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits, when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born,

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
33: Scopo della missione:
32: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Chiara, è arrivato il momento.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Il lato oscuro delle auto elettriche. Le auto elettriche vengono presentate come la soluzione green per il futuro, ma ci sono aspetti scomodi di cui si parla poco. Ecco alcuni dati scioccanti che pochi mettono in discussione. Emissioni nella produzione delle batterie. Produrre una batteria per una Tesla, ad esempio, emette fino a 15 tonnellate di CO2, equivalenti a guidare un'auto a benzina per 8 anni. La produzione di un'auto elettrica genera il 30% in più di emissioni rispetto a un veicolo tradizionale, soprattutto per colpa delle batterie. E veniamo al punto 2. Energia sporca e rete elettrica sotto stress. In paesi che usano carbone per l'elettricità, un'auto elettrica può inquinare più di un'auto a benzina. Ogni 4 auto elettriche in circolazione equivalgono a 1 milione di nuove case collegate alla rete, un carico insostenibile per molti sistemi energetici. E poi c'è lo smaltimento e i rifiuti tossici. Meno del 5% delle batterie al litio viene riciclato. Con i milioni di auto elettriche in arrivo avremo una montagna di rifiuti tossici. I rifiuti elettronici globali già superano 53 milioni di tonnellate l'anno e cresceranno con il boom delle elettriche. Estrazione di minerali, costo umano e ambientale. Anche questo è un punto fondamentale. Per una sola batteria servono 25 kg di litio, 30 kg di cobalto, 60 kg di nickel e 110 kg di rame. L'estrazione di litio consuma 1,9 milioni di litri d'acqua per tonnellata, causando siccità in zone come il Cile e la Bolivia. Il 70% del cobalto mondiale viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 40.000 bambini lavorano in miniere illegali in condizioni disumane. Conclusione. Le auto elettriche non sono così pulite come ci raccontano. Dietro alla facciata green ci sono enormi costi ambientali, sociali ed energetici. Prima di abbracciarle come soluzione definitiva, forse dovremmo fare domande più scomode. Voi cosa ne pensate? Scriveteci sui social oppure hashtag Verità Elettrica.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.
3: Monsieur, kann ich helfen?
4: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
5: Bleibt kein Taxi jemals stehen, kein

0: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura. Non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale. Se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio, l'epidemia di AIDS, che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto, senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse, se ascolti bene, quella voce è ancora lì e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Potrei descrivere a memoria il tuo soffitto, perché da ore che non faccio altro che fissarlo tu accanto

0: Sei.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia russa.
5: Теплый привет и благодарность российской полиции.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: Il prossimo 27 giugno sarà disponibile Tracks 2, The Lost Album, con 7 album mai pubblicati prima, un'opera monumentale, con 83 brani composti da Bruce Springsteen tra il 1983 e il 2018. I Lost Album erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica, dice il boss, per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Si va dalle sessioni che hanno portato all'album Nebraska e a Born in USA dell'83 a Perfect World, un album presumibilmente inciso con la E Street Band nel 2018, da cui arriva il primo singolo estratto, Rain in the River. Il tutto in diversi formati, un'edizione limitata, formato 9 LP, 7 CD e un libro rilegato in tessuto da 100 pagine. Verrà pubblicato anche Lost and Found Selection from the Lost Album, una versione CD 2 LP con 20 delle 83 canzoni.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Ponti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet.

0: in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Solo 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002 nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

0: la città non appare molto sviluppata. A differenza di Almaty o di Astana, sembra vecchia e stanca. Gli edifici mostrano i segni del tempo e la manutenzione scarseggia. Il tenore di vita sembra essere molto basso. Un poliziotto guadagna circa $200 al mese. Vivere qui non si può dire che sia proprio facile. Condizioni così estreme aumentano la corruzione, che sembra essere una delle piaghe più tristi del moderno Kirghizistan. Prima di riprendere il viaggio, incontriamo i colleghi dell'Interpol locale. L'incontro è presenziato dal capo dell'Interpol, persona dai modi gentili e particolarmente interessato alla nostra storia e alla missione in corso. Il meeting si chiude con l'abituale foto di gruppo a ricordo e testimonianza del nostro incontro e del nostro passaggio.
1: Domani lasceremo Bishkek e cominceremo a salire in quota per andare a Turghartport, al confine con la Cina. E da lì lo scenario sarà per giorni e giorni diverso, perché praticamente non faremo che cavalcare da una cima all'altra, sfiorando i 5.000 metri. Sarà questa, secondo me, la parte più bella, più interessante del viaggio. Music in the
2: mix with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza Touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS Cornering, Quick Shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto for Peace.
4: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour.
6: Thank you.

Behind, dietro le storie della musica.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hia, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Ed è qui che i Pumpkins diventano la voce di una generazione che sorride mentre cade. Poi arriva il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima. Rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova. Come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui. Diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
33: Scopo della missione:
32: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

Cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Chi ci protegge quando le cose si mettono male? Beh, voi di Radio Moto for Peace soprattutto lo sapete benissimo. Infatti oggi facciamo un viaggio intorno al mondo per scoprire quali sono le forze di polizia più efficienti sul pianeta, classificate in base ai rigidi dati dei report internazionali sulla sicurezza e la fiducia dei cittadini. Se pensate subito ai film d'azione americani, rimarrete delusi. La vetta della classifica parla soprattutto asiatico ed europeo. Al primissimo posto, quasi a punteggio pieno in tutti i sondaggi globali, c'è la polizia di Singapore. Qui i cittadini dichiarano il più alto tasso di percezione della sicurezza al mondo, anche di notte. Subito dietro troviamo le forze dell'ordine di Islanda, Finlandia e Austria, che guidano l'indice internazionale per i livelli minimi di corruzione e per l'altissima fiducia della popolazione. Scendendo nella top 10 dei corpi più efficienti e moderni spiccano la polizia della Nuova Zelanda, la leggendaria Gendarmerie Française e le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, famose per i massicci investimenti tecnologici. Chiudono la classifica delle migliori 10 l'efficienza metodica del Giappone, la polizia della Polonia e la Federal Police dell'Australia, celebre per la qualità dell'addestramento e il controllo del territorio. Beh, e l'Italia? Le nostre forze dell'ordine si difendono benissimo. Per capacità di contrasto al crimine organizzato e cooperazione internazionale, la Polizia di Stato e i Carabinieri sono considerati modelli di eccellenza, stabili nella top 15 mondiale. La sicurezza ha standard altissimi, ma per ora la linea torna alla musica. A tra poco.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: International Vibes. Behind, dietro le storie della musica.
1: I was riding on the Mayflower when I thought I spied some land.
2: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.
0: Parlare oggi di lyric video non sorprende più nessuno. Testi che scorrono sullo schermo, parole che rimbalzano a tempo di musica, karaoke digitali, mascherati da videoclip. YouTube ne è pieno, ufficiali, amatoriali, minimalisti o iperprodotti. È un linguaggio ormai acquisito, normale, quasi invisibile. Proviamo a fare un salto indietro. Torniamo in un'epoca in cui la parola video non viveva ancora di vita propria, in cui la musica passava dalle radio, dai giradischi, dalle mani che abbassavano una puntina su un disco con un piccolo gesto solenne.

Siamo nel 1965, Bob Dylan ha 24 anni e ha già cambiato pelle più volte di quanti molti artisti non riescono a fare in un'intera carriera. Pubblica Bringing It All Back Home, un disco che è una frattura netta tra una parte folk elettrico, dall'altro testi che sembrano flussi di coscienza, telegrammi poetici e slogan criptici. Dentro quel disco c'è una canzone che corre come un treno senza fermate. Si intitola Subterranean Homesick Blues. Le parole non si cantano, si sputano, non si seguono, ti inseguono. E poi c'è quel filmato, non è un videoclip normale, non ancora un filmato vero e proprio. Un bianco e nero, molto sgranato, un vicolo del Greenwich Village, mattoni a vista, scale antincendio, sacchi dell'immondizia catastati come comparse involontarie. Insomma, l'America urbana prima che diventasse mito patinato. La macchina da presa è ferma. Davanti c'è Bob Dylan, non canta, non muove le labbra, sfoglia solo dei cartelli uno dopo l'altro, cartone grezzo, scritte fatte a mano, errori voluti, parole sbagliate apposta, look out, sussed, don't follow leaders. I cartelli cadono a terra come foglie secche, la canzone va avanti, il testo è lì, visibile, anticipato e a volte anche in ritardo. È una specie di karaoke primordiale, ma nessuno lo chiama così, è qualcosa che non ha ancora un nome. Sul fondo, quasi fuori campo, compare un uomo che parla con un altro uomo. È Allen Ginsberg, il poeta beat, come se la poesia fosse sempre stata lì in strada, dietro le canzoni.

La scena dura pochi minuti, ma dentro quei minuti c'è una rivoluzione silenziosa. Bob Dylan non sta interpretando la sua canzone, la sta smontando. Sta dicendo: le parole contano abbastanza, ma possono stare anche da sole. Non ho bisogno di cantarle. Posso mostrarle, posso farle cadere, posso farle sbagliare. In un'epoca in cui l'immagine serviva a rendere l'artista più grande, più eroico, Bob Dylan fa l'opposto. Resta fermo, quasi goffo, lascia che siano i cartelli a parlare. Insomma, un gesto semplice ma radicale. Oggi diremmo era avanti, ma forse è più giusto dire era altrove. Quel vicolo del Greenwich Village non è solo una location, è una dichiarazione di poetica. La strada come palcoscenico, il testo come oggetto fisico, la musica come qualcosa che può esistere anche senza la voce che la produce. Insomma, un proto lyric video, un anti video, un pezzo di futuro infilato di nascosto nel 1965. E mentre i cartelli cadono a terra uno dopo l'altro, sembra quasi di sentire Bob Dylan che ci strizza l'occhio attraverso il tempo, come a dire: guardate che non sto giocando, sto solo mostrando cosa verrà. Oggi scorriamo testi sullo schermo senza pensarci, allora qualcuno li lasciava cadere in un vicolo sporco di New York, e a distanza di 60 anni quelle parole sono ancora lì, stampate nella memoria come cartelli al vento.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm3. International Music by Radio Moto.

0: siamo fuori tempo.
1: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Cocktail Magazine parliamo di un personaggio amato e molto odiato contemporaneamente. Bill Gates, un uomo che non ha inventato Windows, non è un ingegnere, non si è mai laureato, non è un medico, non ha mai studiato medicina, eppure possiede brevetti sui virus. Non è un epidemiologo, né un virologo, ma ha fondato società che producono vaccini. Non è mai stato eletto da nessuno, non è un fisico, eppure propone idee come oscurare il sole per raffreddare la Terra e sempre per il bene del pianeta vorrebbe che tu mangiassi il suo burro chimico o la sua carne chimica. Sì, avete capito bene, Bill Gates. Negli anni Gates è stato protagonista di numerose controversie e azioni legali sia in ambito privato che pubblico. Durante la sua presidenza di Microsoft fu coinvolto in cause antitrust significative, accusato di pratiche monopolistiche come l'imposizione di software non richiesti e la limitazione della concorrenza. Nel 2004 accettò una sanzione civile di $800,000 per violazioni delle normative antitrust statunitensi. Anche in ambito sanitario non sono mancati problemi. Nel 2009 la Bill & Melinda Gates Foundation, tramite l'organizzazione PATH, collaborò con il Consiglio Indiano per la Ricerca Medica per studi clinici su un vaccino contro il cancro cervicale su 14.000 ragazze tribali in Telangana. Dopo l'inizio degli studi furono segnalati effetti collaterali gravi e addirittura 7 decessi. Nel 2024 un tribunale olandese stabilì di avere giurisdizione per esaminare una causa civile intentata da 7 cittadini contro Gates, accusandolo di aver ingannato il pubblico sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini Covid-19. Negli anni Gates ha anche affrontato cause civile private. Nel 1989 una causa fiscale gli costò ben $13,000. Nel 2013 il giornalista Scott Renzberger lo citò in giudizio per un arresto durante il matrimonio alle Hawaii. La vicenda si chiuse con un accordo extragiudiziale, risarcimenti non divulgati, lettere di scuse e donazioni alla comunità locale. Nel 2018 risarcì Todd Pierce con oltre $4,6 milioni per violazione del contratto e cattiva fede. Anche la sua fondazione ha avuto le sue controversie legali negli anni. Sama Technologies, per esempio, nel 2017, PNU Vax nel 2019, Espinosa nel 2022, Pitoval Ventures nel 2024. Nonostante tutto, Bill Gates continua a essere una figura influente a livello globale, suscitando dibattiti e critiche in ambito tecnologico, sanitario e filantropico.

Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli Anonimi della Fede 3.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

Ci sono album che con il passare del tempo sembrano raccontare il proprio destino. Oggi prendiamo come simbolo Uprising di Bob Marley. Una copertina che oggi appare quasi come una visione. Un guerriero che emerge dalla montagna con le braccia rivolte verso il cielo, simbolo di un uomo che non si arrende alla fragilità del corpo, ma affida tutto alla forza dello spirito.

Quando quell'immagine arrivò nei negozi di dischi, pochi potevano immaginare quanto sarebbe diventata il riflesso della vita del suo autore. Già da anni combatteva una malattia silenziosa, iniziata da un piccolo segno su un piede, un contrasto avuto durante una partitella di calcio di cui era molto appassionato e che gli aveva fratturato l'alluce del piede, e per questo destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Eppure non cambiò mai strada. Rimase fedele alle proprie convinzioni, scegliendo di vivere secondo la sua fede e la sua filosofia rastafariana, che all'insorgere della cancrena aveva scelto di non amputare quel dito. Per lui la musica non era solo intrattenimento, era resistenza, preghiera, lotta, speranza. Ogni canzone diventava un messaggio rivolto agli ultimi, agli oppressi e a chi cercava libertà e dignità. Poi arrivò il 1980, il fisico iniziava a cedere, ma la volontà di Bob Marley sembrava ancora più forte. Durante una corsa a New York, il suo corpo si fermò, ma non il suo spirito. Nonostante tutto, pochi giorni dopo salì nuovamente sul palco. Quella sarebbe stata la sua ultima volta. Quella sera non c'era soltanto un artista davanti al pubblico, c'era un uomo che trasformava in realtà ciò che aveva sempre cantato, la convinzione che la forza dell'anima possa superare il limite della carne. Ed è qui che la copertina di Uprising assume un significato diverso, non più soltanto un'opera grafica, ma un simbolo. Un uomo che si innalza oltre la montagna, oltre il dolore, oltre il tempo. Forse non era una profezia scritta con l'intenzione di prevedere il futuro, forse era semplicemente la rappresentazione di una fede così profonda da diventare, inevitabilmente, il racconto della sua stessa vita. Ancora oggi, guardando quell'immagine, sembra quasi di vedere non un addio, ma una rinascita, perché ci sono artisti che smettono di esibirsi ma continuano a parlare attraverso ciò che hanno lasciato. E il senso più autentico di quella copertina è ricordarci che il corpo può fermarsi, ma un messaggio capace di attraversare le generazioni continua a camminare e continua soprattutto a suonare. Una domanda però resta sospesa nell'aria: era davvero una profezia o era semplicemente la straordinaria coerenza di un uomo che ha vissuto fino in fondo ciò che aveva sempre cantato?

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace. Su Radio Moto 4Peace è il momento delle news.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto 4Peace. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourance, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm cubici, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
5: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
6: Moto 4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto 4Peace, your station. Your station.

In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione, lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
7: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
8: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
9: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
10: Ciao a tutti da Did, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
11: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai nella moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
9: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto for Peace, agli amici, agli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Ulan Bator.
12: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
13: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
14: Ciao Dadino, agli amici di Moto for Peace da Ulan Bator.
15: Mongolia 2026, la missione umanitaria di

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra tossici. Provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi, che ospitano migliaia o milioni di persone, possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che, con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto, non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Tisan, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore e discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

vorrei parlare di cose tristi ed è per questo che ho scritto una base allegra, che poi parlare di cose tristi è la cosa che più ci lega, come se per un momento sentissimo davvero ciò che siamo, granelli di polvere nello spazio che si tengono per mano. Ma torniamo sul discorso, che tanto nessuno qui al comando

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre.
22: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Nel 2014, Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
34: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
35: Sudamericano, olé, musica latina, ora il radio Moto for Peace.
36: Es la hora de Sudamericando.
37: It's time for Sudamericando.
36: È tempo di Sudamericando.
35: Sudamericando. Olé, musica latina. Hola, en Radio Moto for Peace. Sudamericando.
38: Pañiñiñaño niñamoñiñi.

You're doing it on your own.

0: Manda in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto For Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit?
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: e indimenticabile con i bambini di Shalom. Ogni chilometro percorso ci ha regalato un'emozione, colori, odori, voci e volti. Luoghi a noi sconosciuti, a volte ostili, come le lunghe piste nel deserto o nella savana, a volte gentili e sorprendenti, come il fiume Niger. I panorami a perdita d'occhio, sempre diversi, e gli abitanti, generosi ed ospitali malgrado le loro infinite difficoltà. È proprio vero, quando l'Africa la conosci a fondo e con lei il suo popolo, te ne innamori e ti resta nel cuore.
1: Siamo arrivati, non lo so, però a 450 chilometri percorsi stamattina e a circa 350 da Dakar. Praticamente abbiamo fatto i primi 400 chilometri in un attimo. Abbiamo superato Tambacounda di 100 chilometri per avvantaggiarci domani, soltanto che poi abbiamo trovato la strada in completo rifacimento. Quindi abbiamo fatto 50 chilometri di tutta pista.
0: È la nostra ultima sosta prima di Dakar. Fermata obbligata. Non c'è più possibile proseguire in sicurezza. Sostiamo in un villaggio lungo la strada. Attrezziamo il campo mobile e senza pensarci due volte ci mettiamo subito all'opera per organizzare la cena. Orecchiette, tonno e olive per tutti. La serata, nella sua semplicità, si rivela speciale. Per la notte ci accomodiamo in tenda. Tra poche ore affronteremo l'ultima tappa del nostro viaggio.
2: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: goes. Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Moto News. Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti ed è molto molto interessante. Anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Said away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station. Your station. I can

Negli anni 70 Neil Young è già una leggenda. Riviste tra le più prestigiose al mondo lo indicano come uno dei migliori artisti del decennio. Cantautore, chitarrista a spirito libero, capace di passare dal folk più intimo al rock più abrasivo, senza mai perdere credibilità. Eppure quando si affacciano gli anni 80 il quadro è molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Il nuovo decennio non porta certezze, ma dubbi. Dubbi artistici, personali, ma soprattutto economici. Neil Young non è più spinto soltanto dall'urgenza espressiva che lo aveva reso celebre, ma anche da un bisogno molto concreto: guadagnare denaro per sostenere le costose cure dei figli, entrambi affetti da gravi disabilità. Una pressione silenziosa che pesa più di qualsiasi classifica. Ed è forse anche per questo che gli anni 80 di Neil Young diventano un laboratorio instabile, imprevedibile, a tratti persino scomodo. Nel giro di pochi anni Young sembra voler smontare e rimontare se stesso più volte. Nel 1981 pubblica Reactor, un disco quasi metal, duro, nervoso, lontanissimo dal cantautore acustico che il pubblico pensava di conoscere.

poi è il turno dell'R&B, elegante e satirico di This Not For You, un album che prende di mira l'industria musicale e la pubblicità quando ancora farlo non era affatto di moda.

E in mezzo a tutto questo anche un esperimento di rock elettronico con la voce filtrata dal vocoder, Trance, uno dei dischi più divisivi della sua carriera. A posteriori possiamo quindi leggere questa fase come una ricerca coraggiosa, ma all'epoca fu vissuta come una crisi. Una crisi amplificata dal rapporto disastroso con la nuova casa discografica, la Geffen Records. Geffen infatti lo mette sotto contratto con un'idea ben precisa: trasformare Neil Young in una versione addomesticata di Neil Young. Il risultato sarà paradossale. Young farà esattamente l'opposto: spiazza, provoca, cambia pelle a ogni disco. Arriva persino a far suonare i sintetizzatori ai Crazy Horse, la band simbolo del suo rock più grezzo e viscerale. Per l'etichetta è un incubo commerciale, per lui invece una forma di resistenza.

Geffen quindi lo accusa apertamente di non suonare come Neil Young, una delle frasi più assurde della storia della musica rock. Ma come spesso accade, il tempo è galantuomo. Quella che negli anni 80 sembrava una deriva confusa, negli anni 90 si trasforma in un atto fondativo. Con l'esplosione del grunge, una nuova generazione di musicisti guarda a Neil Young come a un punto di riferimento assoluto. I Nirvana, i Pearl Jam, i Soundgarden, tutti lo citano come un'influenza primaria. La sua chitarra sporca, il suo rifiuto delle regole, la sua ostinata integrità artistica diventano improvvisamente attualissime. Neil Young viene adottato dai rocker degli anni 90, e da lì nasce il soprannome che lo accompagnerà per sempre, il padrino del grunge. Quella decade di incertezze, di dischi controversi, di scelte incomprese si rivela quindi essenziale. Senza gli anni 80 probabilmente non esisterebbe il Neil Young degli anni 90 e forse nemmeno una certa idea di rock alternativo così come lo conosciamo oggi. A volte quindi, per restare fedeli a se stessi, bisogna attraversare il caos. Neil Young lo ha fatto e ne è uscito più libero di prima.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi, in realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico, esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte, 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette, quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8.39 per andare in dogana, e quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. Impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva e poi deve scaricare i container devono essere movimentati, quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni. E recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
2: Sudamericano, olé, musica latina, ora il radio Moto for Peace.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

0: night of 55 years down the road.
1: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.

0: suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
8: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto 4bis.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
7: Sì, pronto?
5: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto for Peace. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

Certe canzoni non spiegano l'amore, lo smontano. E in Italia forse nessuno lo ha fatto meglio di Franco Califano. Aveva scritto per tutti, per Mina, per Ornella Vanoni, per Mia Martini. Mille parole messe in bocca agli altri. Poi a un certo punto decide di scrivere la verità su se stesso. E quella verità la chiama «Tutto il resto è noia». Il Califfo era questo, un uomo che stava sempre a metà tra poesia e cronaca nera, arrestato più volte, assolto sempre, amico di boss, giocatori, attrici, nottambuli, uno che poteva passare dalla terrazza di una diva al tavolo fumoso di un night romano senza cambiare tono di voce. Lo chiamavano il Pasolini della canzone perché guardava l'umanità senza trucco, senza morale, senza consolazione. E quando nel 1976 esce l'album Tutto il resto è noia, già dalla copertina capisci che non sarà una canzone d'amore come le altre. C'è un bambino, si chiama Eros Turatello ed è figlio del boss della mala milanese Francis Turatello, amico stretto del Califfo. È una copertina che sembra dire qui dentro non troverete favole, qui dentro c'è la strada. E infatti la canzone non parla della fine dell'amore, parla della sua trasformazione, di quel momento che nessuno racconta mai. All'inizio è un'esplosione, dice Califano, l'incontro, il desiderio, le mani addosso, la notte che sembra infinita, però poi arriva la vita vera, i silenzi della sera, le feste inventate per non pensare, le nuvole color grigio e soprattutto arriva quella frase, l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Brutta copia, due parole devastanti, più feroci di un tradimento perché non accusano nessuno, non c'è cattiveria, non c'è rabbia, c'è lucidità. Califano dice una cosa che quasi tutti hanno pensato almeno una volta, ma che in pochi hanno il coraggio di ammettere. L'amore non sempre finisce con un urlo, a volte si spegne lentamente, si abitua. Si siede, prende le pantofole e smette di guardare avanti. E lì nasce la differenza che Califano aveva capito benissimo. Le donne spesso sperano che quell'amore si rialzi ancora. Gli uomini invece molte volte capiscono subito che si è seduto per sempre. Per questo, Tutto il resto è noia non è una canzone cinica, è una confessione. È il momento esatto in cui il romanticismo italiano perde l'illusione dell'eterno e scopre la stanchezza dei sentimenti. E forse è proprio per questo che dopo quasi 50 anni continua a far male come la prima volta.

L'incontro ha luogo in un ristorante di Merida. Scopriamo che il capo e il suo staff hanno un interessante programma di solidarietà dedicato all'infanzia e con scadenze periodiche organizzano spettacoli in un centro di riabilitazione mentale per bambini disagiati. Oggi è proprio uno di quei giorni e il capo della polizia desidera la nostra presenza e ci invita a partecipare. Quando il tema è la solidarietà, il team di Moto for Peace non si tira mai indietro. Saliamo in moto e raggiungiamo il luogo dell'incontro a pochi chilometri dal centro di Merida. Ad attenderci oltre 100 bambini. Assaltano le nostre moto, tutti vogliono salire in sella, tutti vogliono giocare e noi stiamo al gioco. Sorridono, gridano divertiti. I più grandi riempiono Celestino e Veronica di domande e loro rispondono in spagnolo a tutte le loro curiosità. Ma c'è ancora una sorpresa. Il capo della polizia vuole presentare il nostro progetto ai suoi dipendenti. Ci prega di seguirlo fino al suo quartier generale e, per essere sicuro che si arrivi in tempo, ci offre addirittura un passaggio in elicottero.

0: ci ospitano nella sala conferenze, dove proiettiamo un filmato con tutte le nostre missioni. Poi Celestino illustra la storia di Moto for Peace e risponde alle domande dei colleghi messicani.
1: Moto for Peace!
0: Una giornata intensa, inaspettata e piena di grandi incontri. È ora di cena, è ora di stemperare la tensione della giornata. Domani partiremo presto e con un bagaglio di esperienza sulle spalle ancora più pesante.

0: ripartiamo alle prime luci dell'alba. In Messico fa molto caldo e preferiamo metterci in marcia quando ancora il sole non picchia forte e il fresco aiuta la guida. Le missioni di Moto 4 Peace sono viaggi molto impegnativi, a volte quasi estremi, e la sicurezza del team sta a cuore a tutti. Dalla città di Mérida puntiamo dritti verso il mare. Malgrado la manutenzione fatta ai mezzi, la KTM di Marco dà nuovamente problemi.
1: Cioè, alla fine qual è il problema di questa moto?
2: Secondo me è andata in termico la pompa e non arriva più benzina. E anche se adesso andasse la pompa, la cittadina risegna l'errore e comunque non lo fa parte del processo.
0: Questa volta però non possiamo permetterci ritardi e così la carichiamo sul furgone e riprendiamo la strada verso Campeche.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto 4 Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

La Terra non è perfetta, ci sono pianeti migliori per ospitare la vita. Negli ultimi anni i migliori telescopi del mondo hanno scoperto svariati pianeti in grado di ospitare la vita, ma ce ne sono alcuni che addirittura potrebbero rivelarsi migliori della Terra. Parliamo di mondi lontani, decine, centinaia o migliaia di anni luce che inevitabilmente restano solo sogni e mai potranno essere raggiunti dall'essere umano, nemmeno in un lontano futuro. Secondo un recente studio della Washington State University, pubblicato su una rivista di Astrobiology e che approfondisce le caratteristiche di altri pianeti disseminati nell'universo, ce ne sarebbero alcuni capaci di ospitare la vita meglio della Terra. Si tratta dei pianeti superabitabili. Sono almeno 24 questo tipo di pianeta che teoricamente potrebbero rivelarsi migliori del nostro pianeta, tutti distanti almeno 100 anni luce, che grazie ai nuovissimi telescopi spaziali possono essere analizzati minuziosamente come mai fatto prima d'ora. Gli esopianeti candidati ad essere abitabili sono oltre 4.000, ma solo 24 di essi potrebbero essere superabitabili. Questo non significa che già ospitano la vita, ma che sarebbero in grado di ospitarla anche con maggior facilità rispetto alla Terra. Per la ricerca dei migliori pianeti abitabili bisognerà prendere in considerazione una serie di fattori come il tipo di stella attorno a cui orbita il pianeta, la presenza di acqua allo stato liquido, la dimensione e la massa del pianeta, la presenza dei gas idonei in atmosfera e la temperatura. Per esempio, gli esopianeti, meglio abitabili, orbitano attorno a stelle di classe K, ovvero stelle che solitamente vivono tra i 20 e i 70 miliardi di anni e che consentirebbero al pianeta di avere più tempo per ospitare forme di vita complesse. Tra i 24 pianeti candidati, nessuno soddisfa tutti questi e anche altri requisiti imprescindibili. Tuttavia, uno tra questi presenta quasi tutte le caratteristiche e si candida a diventare ufficialmente il miglior pianeta abitabile dell'universo, anche migliore della Terra. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto4Peace.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitaccora de 2026.
0: Un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Oggi, per il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Mongolia 26, ho il piacere di avere ai microfoni un vero pilastro di questa associazione. Se la carovana si muove come un orologio svizzero, il merito è soprattutto di persone come lui, sempre in prima linea, sempre pronto a fare, risolvere, organizzare, soprattutto sul furgone, ma non solo. Diamo il benvenuto al grande Walter Magnifico. Ciao caro Walter, oggi l'intervista tocca a te. Intanto come stai e soprattutto di quante e quali cose ti stai occupando contemporaneamente in questo viaggio?
4: Richard, un abbraccio affettuosissimo. Sto molto bene, Richard. E sono partito con molti problemi, però piano piano ho preso il ritmo del viaggio. Adesso posso dire veramente che non sto al top della forma, mi sto gestendo, però sto molto bene. Per quanto riguarda le cose da fare, lo sai benissimo, questi viaggi li conosci bene e sono molteplici le cose da fare ogni giorno. E di quello che mi occupo, insomma, di organizzare un po' tutto quello che c'è nel furgone. Quello è partito dall'inizio con me, quindi oserei dire, senza falsa modestia, che so tutto di tutte le cose che stanno nel furgone, dal gruppo elettrogeno al compressore, come sono dislocati tutti alla cambusa. E, insomma, ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene. Altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma, le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
0: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
4: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.

0: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante. Vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia. Insomma, raccontaci un po', siete ormai, non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
1: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish. Proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola, che sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.

0: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata, come dire, la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
1: In Russia le persone sono diverse da Georgia, la prima cosa è questa. Sono molto più chiuse, molto più chiuse. Le bandiere russe sventolano un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso, e una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa, però intorno a quei punti fermi tu ci devi girare e basta.
0: L'obiettivo finale resta Ulaanbaatar, ma il bello di queste missioni è anche il tragitto per arrivarci. C'è una meta specifica, un paesaggio, una cultura che incontrerete lungo questa immensa diagonale russa che più ti attira e che non vedi l'ora di vivere da vicino, oppure c'è qualche altro interesse?
1: Ma del percorso fatto finora, pensandoci bene e dividendo un po' le sensazioni dall'aspetto paesaggistico, che poi ti dà sempre sensazioni forti, io credo che la giornata dell'arrivo in frontiera russa paesaggisticamente sia stata quella più toccante. Abbiamo percorso la strada militare georgiana e a strapiombo su delle vallate di un verde intenso che mi hanno ricordato un po' la Norvegia. Ho visto veramente tantissime tonalità di verde, un traffico incredibile, anche di mezzi pesanti, perché è l'unica strada che va dall'altra parte. E invece per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso, tutti vedono ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone, e l'anima delle persone secondo me è fatta da bimbi, soprattutto sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
0: Grazie mille Walter Magnifico per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
1: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
0: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao!
2: Ciao, sono Giorgia di Borgo Valsugana e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi, nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera, che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme, festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
4: Alta rotación, tres golpes sin interrupción.
5: High rotation, three hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that.
2: E adesso tenetevi pronti a tornare nel mondo scintillante, controverso e magico del re del pop. Sì, avete capito bene, Michael Jackson sta per tornare sul grande schermo. Dopo anni di attesa, rinvii e mille indiscrezioni, è finalmente arrivato il primo trailer di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua, lo stesso regista di Training Day ed Equalizer, e scritto da John Logan, sceneggiatore dei Il Gladiatore e Skyfall. Il film racconta tutta la parabola artistica e umana di Michael Jackson, dei primi passi nel gruppo di famiglia i Jackson 5, quando ancora era solo un bambino prodigio, di Gary nell'Indiana,

Ma la curiosità più grande è forse l'attore protagonista, perché a interpretare Michael Jackson sarà Jafar Jackson, suo nipote, il figlio di German, il fratello maggiore di Michael. Un dettaglio che dà al progetto un'aura di autenticità rara. Chi meglio di un membro della famiglia può catturare quel misto di genio, fragilità e mistero che ha sempre accompagnato il re del pop? Il trailer mostra momenti di grande intensità, Michael bambino sul palco, il pubblico in delirio, la metamorfosi dell'artista in una icona planetaria, le luci, i riflettori, le ombre, c'è tutto, il sogno, il sacrificio e quella fame di perfezione che lo spinse a superare ogni limite. Nelle note che accompagnano il video si legge: Michael, il ritratto cinematografico della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film promette quindi di portare gli spettatori dietro le quinte del mito, per raccontare non solo la musica ma anche l'uomo, il ragazzo che cercava libertà attraverso l'arte, l'artista visionario che ha spinto la creatività oltre ogni confine. Una pellicola che, dicono, non si limiterà a celebrare ma cercherà di capire, e forse è proprio questo che i fan aspettavano da tempo: un ritratto sincero, umano, intenso. La produzione ha vissuto poi un percorso difficile con diverse date rimandate. La prima sarebbe stata aprile 2025, poi ottobre, ma adesso c'è finalmente la conferma ufficiale: Michael uscirà nelle sale il 26 aprile 2026. Dopo oltre 15 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson continua a far parlare di sé e a ispirare, a dividere, a commuovere. E forse, come recita il trailer, è qui che inizia la sua storia, perché il mito non smette mai di ballare.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Mercoledì 8 ottobre, meno 2 gradi alla partenza.
4: La nottata qui a Tuo a 4.600 non è stata proprio delle più belle che ricordo. Abbiamo sofferto tutti praticamente per mal di testa. Io fortunatamente ho dormito fino a verso le 4, però poi andando in giro per l'hotel ho trovato gente che dormiva sul divano, che giocava a carte, perché uno dei sintomi dell'altitudine è anche questo, che non fa dormire e non ti fa riposare. Fa freddissimo, sono le 8. Da oggi le strade sono controllate, ci sono dei checkpoint che ti controllano l'orario di ingresso e di uscita, quindi si dovrà andare anche molto piano, ecco perché è meglio partire subito.
3: Dobbiamo metterci in viaggio e cercare di chiudere nel più breve tempo possibile la questione altitudine. 100 km da percorrere a 4.700 metri per poi ricominciare a salire. Raggiungiamo il passo più alto in questo viaggio, 5.300 metri. Lo valichiamo, ma presto ci rendiamo conto che non è un valico, ma l'accesso ad un altopiano sconfinato a circa 5.000 metri di altitudine, che rimarrà tale per le tre ore di viaggio successive. La lunga permanenza sotto sforzo in queste condizioni rischia per noi di essere fatale. Respirare sta diventando impossibile. Siamo sulla soglia dell'ipossia e la mancanza di aria non tarda a farsi sentire. Veronica è costretta a fermarsi improvvisamente. Non ce la fa più. Non riesce a respirare e non ha più la forza di reggersi in piedi. Le somministriamo subito dell'ossigeno e in pochi minuti riprende le forze e il colorito torna normale. Resta in sella, certa di poter proseguire alla guida della sua moto. Ancora pochi chilometri e finalmente comincia la discesa. Alloggeremo a Naku, a 4.500 metri. La temperatura sale fino a 10 gradi. Tiriamo un sospiro di sollievo. La notte non va benissimo per nessuno. Si susseguono i mal di testa. Nel parcheggio la temperatura è scesa a meno 4 gradi e noi siamo in partenza. Finalmente affrontiamo la lunga discesa che ci accompagnerà fino a Lhasa. Il viaggio prosegue ancora per diversi chilometri sull'altopiano. Pascoli sconfinati si aprono davanti a noi a perdita d'occhio. Nei prati circostanti, migliaia di yak, animale fondamentale per la sopravvivenza in questo luogo. Carne, latte, burro, pelli e addirittura lo sterco, che, pressato e ridotto in piastrelle, viene accantonato vicino alle case per essere poi bruciato nei periodi più freddi, per riscaldare gli ambienti grazie al suo altissimo potere calorico. Intanto i chilometri volano via e la meta si fa sempre più vicina.
4: Siamo a 70 km da Lhasa. Ci siamo fermati a fare una merenda a 4.600 metri di altezza e controllando la cartina mi sono reso conto che il viaggio volge al termine. Ci mancano circa 800 km a Kathmandu. Sono felice perché il team è riuscito ad affrontare tutti i problemi che ci sono stati lungo l'itinerario. È stata un'avventura incredibile e ci sono dei momenti che rimarranno per sempre nei miei occhi, ma sono sicuro anche negli occhi di tutti i miei compagni.

Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
35: Having a ticket on a national flight heading east for the past 4 years.
36: Et voilà!
37: Et voilà, comme tu dis, W, Die Hard Lover. On va très très vite parce que je voudrais vous faire entendre nous-mêmes des nouveautés intéressantes. Alors on vient de se faire, tout de même pour le savoir, le refuge au sable de l'homme, ils l'ont classé premier. Notre capitaine sensible qui se retrouve cinquième. Premier aussi en ce moment, petit arpente Saint-Sulpice au Balrès de l'Île-Dieu. Et du côté de Michael Jackson, ça se passe très bien, je te le disais tout à l'heure. Michael est sixième cette semaine, grâce au bon vote de Patrick du casino de Centenay qui vient de rouvrir ses portes après les vacances. Grâce au bon vote du Cellier à Montournay, du Solaris à Lisieux, du Colibri de Saint-Jean. Et enfin, à l'instant, Die Hard Lover avec Lover Day. Lover Day classé 7e, numéro 7, grâce au vote du Kiss à Baume et du Sound Club à Auffin. 1979, salary of
38: 425,000. Pour une économie forte, il faut investir. Pour investir, il faut épargner.
39: Souscrivez à l'emprunt d'État février 83. Intérêt 14,60% par an. Durée 8 ans.
38: Emprunt d'État février 83.
39: Épargner pour investir.
38: Investir pour gagner.
40: Habitants de Lyon et de la région Rhône-Alpes, voici un message de Jacques Ribourel.
41: La neige et le soleil, le ski et tous les sports, une station familiale et ses commerces traditionnels, des nuits animées et brillantes, c'est l'Alpe d'Huez. Vacances d'été, vacances d'hiver, vous êtes chez vous, au calme, dans un appartement Jacques Ribourel.
40: À l'Alpe d'Huez, à 60 km de Grenoble, la capitale olympique des sports d'hiver, Jacques Ribourel vous propose un studio cabine avec balcon, casier à ski, cuisine équipée, parking, à partir de 209 000 francs. Un très bon placement dans une grande station.
41: Vite, venez au nouveau bureau de Jacques Ribourel à Lyon, 7 quai Jules Courmont, téléphone 837 90 99, indicatif 7. Je répète, Jacques Ribourel à Lyon, 837 90 99, indicatif 7.
42: Ok, ça y est, prenez vite le départ pour l'électricité.
0: l'édition de Miss Hockey 83.
1: Cette semaine dans Hockey, le premier bulletin indispensable pour participer à l'élection de Miss Hockey 83.
2: Miss Hockey Magazine.
0: Hockey, dès le lundi.
2: Monsieur le chat, le chat beauté, vous n'allez pas me griffer.
3: Après son triomphe à Paris, RTL présente Chantal Goya jusqu'au 20 février au Forest National de Bruxelles.
2: Là où sur la planète merveilleuse.
3: Location sur place à Music Way et à la FNAC de Bruxelles, ainsi que par téléphone à SSO Productions au 02 347 49 22 à Bruxelles.
5: Et moi, je voudrais dire un truc pour tous ceux que le rock, ils branchent, tous ceux qui écoutent live dans WRTL. Eh ben, le concert de Pat Metheny. On dit Metheny ou Metheny, Archu.
6: Comme tu veux, mon vieux, continue.
5: Alors, le concert de Pat Metheny, ça sonne mieux comme ça, de lundi prochain, le 14, il était prévu à l'Eldorado. Alors, faites gaffe, il est déplacé. Ouais, il aura lieu le même jour, mais à la mutualité à 22h. T'as noté, le chevelu rocker?
6: Oui, j'ai noté, mon W. Allez, allons-y.
7: Ladies and gentlemen, my mother thanks you, my father thanks you, my sister thanks you, and I thank you.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione.
1: Maintenant, mesdames et messieurs,
2: and now, ladies and gentlemen,
1: the Grand Studio Cosmic est fier de vous présenter
0: le Hit des Clubs de Bernard Chu sous RTL Radio Télé Luxembourg. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.
3: Solo

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno di bitacora 2004.
2: 2004 logbook.
3: 25 uomini, 15 moto, 2 van, un fuoristrada e un deltaplano a motore. Questo il team dell'associazione Moto for Peace in viaggio verso il Marocco attraverso i paesi del Nord Africa. Kenifra è la città da raggiungere per compiere la nostra missione. Donare la somma di denaro raccolta con la collaborazione delle forze di polizia europee a favore della costruzione di un convitto scolastico. Il team di Moto for Peace è da sempre impegnato nella realizzazione e sponsorizzazione di progetti umanitari nel mondo. L'avventura continua.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Sedici giorni di viaggio, 3.900 km percorsi da Tunisi a Tobruk. Il maltempo viaggia con noi. Nuvole gialle, acqua e sabbia fanno ormai parte delle nostre giornate. Quasi non ci facciamo più caso. Torniamo verso la costa libica, superiamo la città di Zilla ed eccoci faccia a faccia con il deserto. Il Sahara si estende per circa 4.000 km nel nord del continente africano, dall'Oceano Atlantico fino all'Egitto, attraversando parte della Libia. Il colpo d'occhio è impressionante. Una distesa di sabbia infinita che attraverseremo alla volta di Horn. Un forte vento freddo ci accompagna durante il tragitto. Il traffico è scarso e l'unica strada che possiamo percorrere non ci aiuta nella guida. L'asfalto è quasi inesistente e spesso coperto dalla sabbia spostata dal vento. Con molta prudenza affrontiamo una pista laterale alla carreggiata battuta dai pochi veicoli di passaggio. Dobbiamo fare molta attenzione. Su queste strade qualsiasi distrazione può essere fatale e compromettere il viaggio.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono le 3 del mattino. Honolulu dorme. Le strade sono vuote, l'oceano respira piano e in una casa qualsiasi squilla un telefono. Milan Bertosa, proprietario del Palaku Recording Studio, si sveglia di soprassalto. È ancora mezzo addormentato, risponde.
2: Hello?
1: Dall'altra parte della linea una voce agitata, urgente. Devo registrare subito. Si tratta di Israel Kamakawiwale, per tutti semplicemente Is. Milan guarda l'orologio, sono le 3 del mattino. Le sessioni di registrazione si fanno di giorno, non nel cuore della notte. Ma qualcosa dal tono di quella voce lo convince. Va bene, dice, ci vediamo allo studio. 15 minuti dopo, Milan apre le porte del Palaku Studio. Poco dopo arriva Is. Milan racconterà più tardi. È stato l'essere umano più imponente che io abbia mai visto. Israel Kamakawiwale pesa oltre 500 libbre, più di 230 kg. Si muove quindi lentamente e ha sotto braccio un piccolo ukulele stretto tra le sue manone gigantesche. Una guardia giurata corre a prendere l'unica sedia che può reggere il suo peso. È una poltrona industriale in acciaio. Le sedie normali non avrebbero resistito. Is si siede con attenzione, sistema il suo ukulele, alza lo sguardo verso Milan e dice «Sono pronto». Milan monta i microfoni in fretta e furia. Un rapido test e poi chiede «Cosa suonerai?». Is però non risponde. Inizia semplicemente a sfiorare le corde. Una melodia fragile, quasi timida. E poi canta. Canta una canzone nota, si intitola Somewhere Over the Rainbow. È la stessa Somewhere Over the Rainbow che compare nel film Il Mago di Oz, in quella versione interpretata da Judy Garland.

la intreccia con What a Wonderful World di Louis Armstrong. Due canzoni diventano una sola. Ukulele delicato, voce morbida, luminosa, piena di pace. Milan, che ha assistito a centinaia di registrazioni, capisce subito che questo è un momento diverso. Ease canta tutto il medley in una sola ripresa. Non si ferma, non ricomincia, non chiede correzioni. Quando finisce dice soltanto: ecco, questo è tutto. La sessione dura circa una quindicina di minuti. Una chiamata alle 3 del mattino, una sola ripresa, fine. Milan propone di farne un'altra, ma Ease scuote la testa. No, dice, è quella giusta. Quindi ringrazia il discografico, si alza lentamente, riprende il suo incedere molto lento, prende tra le sue manone l'ukulele ed esce nella notte hawaiana. Milan riascolta la registrazione una volta che l'artista è uscito. Una volta, poi un'altra ancora. Il suono è crudo, ma c'è una voce e un ukulele, nient'altro. Ma tutto questo è perfetto. Capisce subito che è successo qualcosa di irripetibile. Israel Kama Kawiwole è nato il 20 maggio del 1959 a Honolulu. È cresciuto a Makaha, sull'isola di Oahu, immerso nella cultura hawaiana. Le Hawaii erano appena diventate uno stato americano. Dopo decenni di repressione culturale stava però nascendo un rinascimento, un ritorno alla lingua, alle tradizioni e soprattutto alla musica. Negli anni 70 Ease forma con suo fratello Skippy i Makaha Sons o Niahu, musica profondamente hawaiana, ma aperta al mondo. Eppure per tutta la vita Israel combatte contro il suo peso. Supera rapidamente le 500 libbre, un corpo enorme e dentro una voce dolcissima, quasi infantile, carica di emozione. Nel 1982 suo fratello Skippy però muore improvvisamente a soli 28 anni. Per lui è un colpo devastante. Ease però continuerà a suonare. Nel 1988, mentre sta iniziando la carriera solista, una notte ha un'idea, un medley, un messaggio di speranza, di bellezza, di un mondo migliore in cui credere ancora. Quelle due canzoni devono essere registrate, non domani, non la settimana prossima, subito. È così che nasce quella telefonata alle 3 del mattino. La registrazione resta quasi sconosciuta però per anni. Poi alla fine degli anni 90 comincia a circolare alle Hawaii. La gente se ne innamora, ma nel 1997 Israel Kama Kawiwole muore per insufficienza respiratoria legata alla sua obesità. Ha solo 38 anni. Pensate, servono 12 persone per portare la bara. Lo stato delle Hawaii però gli concede un funerale ufficiale. 10.000 persone parteciperanno. Poi, dopo la sua morte, la canzone attraversa il mondo. Appare nei film, nelle serie TV, nelle pubblicità. Diventa una delle cover più ascoltate della storia. È tutto nato così. Da una chiamata alle 3 del mattino, da una sola ripresa da 15 minuti di magia. Cosa rende speciale quindi la versione di Ease? Non la tecnica, non lo spirito, non lo haloa, ma amore, compassione, connessione. Un uomo di 500 libbre, un piccolo ukulele, una voce che canta speranza nel cuore della notte perché sentiva il bisogno di creare bellezza. E lo ha fatto, in una sola ripresa. Israel Kama Kawiwole non ha mai visto il successo mondiale di questa canzone, ma oggi la sua voce accompagna i funerali, benedice i matrimoni, lenisce cuori spezzati. Ogni volta che Somewhere Over the Rainbow risuona, è Ease che ci ricorda che il mondo può essere gentile, che nonostante tutto è ancora un posto meraviglioso. Quindi una canzone, una ripresa unica, 15 minuti, resteranno per sempre.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Cuaderno de bitácora 2018.
2: 2018 Logbook.
1: Ben ritrovati in questa nuova edizione del 3 maggio 2018 di Anonimi della Fede. Oggi giornata importante perché il team di Moto4Peace con una tappa di 597 km raggiungerà la località angolana di Ongiva, che dove tra l'altro arriverà anche Veronica Marcos, che abbiamo già ascoltato qui in questa trasmissione, proveniente dalla Spagna, anche lei con un viaggio direi tosto, iniziato ieri con il volo Barcellona-Parigi, quindi poi ha preso il volo da Parigi per Luanda e da Luanda a Ongiva. E torniamo in Africa, dove finalmente Dino ci racconta qualcosa. Siamo riusciti infatti ad ottenere un buon collegamento e quindi abbiamo realizzato l'intervista a Nyangana. Sono stati ospitati dall'ospedale al quale viene devoluto uno dei contributi, una donazione come azione umanitaria di Moto4Peace. Ma sentiamo Dino. Ciao Dino.
3: Ciao Richard, forse abbiamo un po' di linea dopo tanti giorni. Stiamo a Nyangana, dove c'è l'ospedale che abbiamo così, qui abbiamo fatto una donazione. Siamo stati accolti, abbiamo preso delle stanze qui proprio all'interno della struttura e domani faremo una visita. È un centro veramente molto molto bello, ben tenuto e serve una popolazione incredibile. Considera che da quando siamo partiti questa mattina da Grootfontein fino a qui, che sono 350 chilometri, abbiamo incontrato a metà strada soltanto un'altra clinica lungo la via ed era strapiena di gente lì che era in coda, in fila. Questo posto rimane ancora più fuori mano, più sperduto, diciamo, dalla direttiva principale, e qua si vede che diciamo sono proprio delle zone rurali, perché anche la strada cambia, sono malmesse e quindi una struttura di questa portata è davvero molto molto utile. Comunque il viaggio sta andando sempre bene, abbiamo ripreso il ritardo maturato in seguito a quel disguido avuto a Città del Capo e niente, speriamo di poterci sentire. Ok, un abbraccio.
1: No, quale ciao, aspetta, ho altre domande da farti, per carità, non mi sfuggire. Senti, l'altro giorno eravamo tutti un po' preoccupati per via delle strade che stavate percorrendo e soprattutto perché avevamo sentito notizie circa la caduta di qualcuno, eccetera, eccetera. Ci vuoi illuminare e soprattutto tranquillizzare?
3: Allora, per quanto riguarda le strade, che ti devo dire? Che abbiamo fatto dei sterratoni incredibili in Namibia, ma lo si sapeva benissimo. E quello che ti tengo a precisare è che lo sterratone dipende anche dal tempo che ha fatto. Solitamente è un buono sterrato, noi l'abbiamo trovato un po' sabbioso. Considera che abbiamo fatto un tratto di strada come da Roma a Milano, completamente fra sabbia, sassi, e saremmo fortunati, diciamo, questa terra battuta che ti consente di guidare sia in sicurezza che anche, diciamo, a un po' di velocità un po' più elevata. Ed è per questo motivo che un paio di noi sono caduti. È caduto Bert, campione della guida, quindi se cade lui, voglio dire, e poi è caduto Alessio, però insomma sono cadute che non hanno avuto delle gravi conseguenze, gravi. Bert ha avuto una contusione un po' importante, però riesce comunque a guidare, gli abbiamo fatto un bendaggio e piano piano, diciamo, si sta rimettendo in forma. Quelli che invece hanno patito sono i furgoni, perché ci si è smontato il paraurti, la calandra stava cadendo, sono scoppiate le sospensioni a uno dei due daily, quindi abbiamo avuto, diciamo, problematiche, ma ripeto, se fai uno sterrato fra Toulon-Doulé, sabbia e sassi da Roma a Milano, è chiaro che è un problema.
1: Bene, speriamo che le strade siano migliori in futuro, ma prima di augurarti un buon proseguimento, l'ultima domanda: a quando il congiungimento con il gruppo dello IED?
3: Allora Richard, a dire il vero, con i ragazzi dello IED ci siamo già incontrati due giorni fa, perché ripeto, nonostante il tempo perso a Città del Capo, siamo riusciti a recuperare alla grande e i ragazzi dello IED, nonostante che stanno su tre jeep, però viaggiano un po' più lentini perché loro documentano in maniera accurata, e quindi li abbiamo anche sorpassati. Se per questo è da due giorni che viaggiamo insieme, ci siamo incontrati poco fa e domani faremo il primo documento ufficiale di questa missione insieme.
1: Ah, ecco, vedi, impariamo sempre qualcosa con queste interviste. Buon proseguimento allora ed in bocca al lupo. Ma questa edizione di Anonimi della Fede non finisce qui. Ascoltiamo infatti adesso Marco Veronese. Allora Marco, ciao e ben ritrovato. Dunque, a parte questi sterratoni difficili, ci sono anche paesaggi mozzafiato e tramonti animali. Dai, raccontaci qualcosa.
4: Ciao Richard. Sì, ieri abbiamo ultimato gli ultimi chilometri di sterrato, in tutto circa 500. Uno sterrato insidioso, ovvero sembrerebbe battuto, classico sterrato battuto, però purtroppo se tu esci dalle corsie fatte dai pneumatici dei camion, delle macchine, entri in un sabbione che, se non stai attento, ti si chiude l'anteriore e vai per terra. Infatti purtroppo abbiamo avuto due cadute, per fortuna senza conseguenze. Bert ha riportato una distorsione alla caviglia, ma oggi sta già meglio, e Alessio invece è caduto per fortuna sulla sabbia morbida, per cui non ha avuto nessuna conseguenza, né lui e quasi neanche la moto, proprio due cose irrisorie. Sì, lì praticamente in questa situazione, quando esci da quei canali che tu ben conosci, deve entrare ad una velocità tale praticamente che con il pneumatico anteriore devi galleggiare, stando in piedi sulle pedane e spostando il peso verso il retrotreno. Così praticamente a velocità sostenuta riesci a manovrare la moto senza grossi problemi.
1: Senti, e il paesaggio?
4: Il paesaggio è incredibile. È incredibile perché ti godi di quelle albe, di quei tramonti che sono la fine del mondo. E corri con la tua moto costeggiando questi deserti stepposi piuttosto che sabbiosi, vedendo zebre, gazzelle, scimmie, di tutto e di più. Guarda, è una cosa strepitosa, bellissima. Bellissima, come al solito ti riempi gli occhi e la mente. Sono cose stupende, sono i paesaggi veramente che non ho mai visto in vita mia.
1: Bene, grazie anche a te Marco ed in bocca al lupo a tutti quanti voi. Termina così questa lunga edizione speciale Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima.
5: La radio senza frontiere, senza frontiere. Moto for Peace.
6: Ciao, sono Julian, anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.

0: es la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
0: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando. Olé, musica latina. Hola, en Radio Moto 4Peace. Sudamericando.
3: Fonsi, eso.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita in Alienata.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
0: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Martedì 9 settembre 2014. È giunto il momento di lasciare la Polonia e Varsavia. Perdiamo un elemento fondamentale del nostro team, Mohamed, che per problemi con il visto è costretto ad abbandonare la missione. Siamo pronti a riprendere il viaggio.
1: Ci troviamo qui a lasciare Varsavia, ci dispiace un po'. Dovunque andiamo si trovano veramente tanti amici, si trova tanto calore, tanto affetto, tanta cordialità. La tappa di oggi è una tappa impegnativa, 580 km per Minsk. Abbiamo la frontiera, le frontiere sappiamo che sono sempre un po' come dire, impegnative dal punto di vista del tempo, e sicuramente arriveremo tardi, in serata tardi.

Scortati dai colleghi polacchi, usciamo dalla città e ci dirigiamo verso la frontiera con la Bielorussia. Le condizioni atmosferiche non sono un granché e speriamo non peggiorino, visti i 600 chilometri che dovremo percorrere per raggiungere la città di Minsk. Queste strade le abbiamo già battute nella missione del 2002, La Cina è vicina. E oggi qualche differenza nell'attraversare i tanti centri abitati sulla nostra direttrice di marcia la notiamo. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e approfittiamo della sosta per una seconda colazione tutta italiana con l'immancabile tazzina di caffè fatto con la classica moka italiana. Le strade sono ottime e intorno a noi la campagna sembra un dipinto che si rinnova costantemente. Tutta questa bellezza viene interrotta da una fila infinita di camion che preannuncia l'arrivo in frontiera. Ci siamo, stiamo per entrare in Bielorussia. In frontiera ci passeremo quasi tutta la giornata per via delle lunghe pratiche burocratiche che purtroppo rallentano qualsiasi procedura e quindi, entrati negli uffici doganali alle 11 del mattino, riusciamo ad uscirne solo nel tardo pomeriggio. Con il passare delle ore, le condizioni meteo sono peggiorate. Riprendiamo il viaggio sotto la pioggia, questa volta scortati dai colleghi bielorussi, che ci garantiscono una buona velocità media.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
3: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
4: Uno di questi è il cyberbullismo,
3: una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
4: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
3: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
4: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La classifica di Radio Moto4Peace
1: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto4Peace.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
13: Solo le più belle di Radio Moto4Peace, solo la colonna sonora dei miei giorni.
14: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico.
15: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Let's go.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.

Oggi faremo un po' di rumore, perché quando si parla di rock britannico dei primi anni 2000 è impossibile non citare i The Darkness, una band che ha riportato in auge il glam rock tra riff potenti, falsetti estremi e un'attitudine sfacciata.

Il gruppo nasce nel 2000 a Lowestoft, in Inghilterra, attorno ai fratelli Justin e Dean Hawkins. Fin da subito la loro idea è chiara: riportare il rock allo spettacolo, all'eccesso, alla teatralità che aveva reso leggendari gruppi come i Queen o gli AC/DC. Ma è nel 2003 che arriva il vero colpo con il loro album di debutto, Permission to Land. Esplode letteralmente, trainato dal singolo I Believe in a Thing Called Love, il disco conquista il Regno Unito e non solo. Il brano, con il suo iconico falsetto e il video sopra le righe, diventa un simbolo di quegli anni.

Il successo è travolgente. Arrivano i primi tour mondiali e milioni di copie vendute. I Darkness sembrano destinati a diventare i nuovi re del rock britannico. Ma come spesso accade, la fama porta con sé anche difficoltà. Nel 2005 esce il secondo album, One Way Ticket to Hell and Back. Nonostante buoni risultati, il disco non riesce a replicare il successo del debutto.

Le pressioni aumentano e soprattutto Justin Hawkins incomincia a lottare con problemi personali di dipendenza. Nel 2006 arriva il momento più difficile. Justin Hawkins lascia la band per intraprendere un percorso di riabilitazione. Senza il suo frontman, quindi, i Darkness si sciolgono e sembra la fine. Ma questa non è una storia che finisce così facilmente. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2011 arriva la rinascita. La formazione originale si riunisce, i Darkness tornano sul palco con una nuova energia e pubblicano nel 2012 l'album Hot Cakes, segnando ufficialmente il loro ritorno.

quel momento la band continua a produrre musica con costanza, mantenendo il proprio stile unico, ironico, potente e dichiaratamente fuori dalle mode. Album come Last of Outkin e Easter is Cancelled dimostrano che il gruppo ha ancora molto da dire. Oggi i Darkness rappresentano qualcosa di raro nel panorama musicale, una band che non ha mai avuto paura di essere se stessa. Tra falsetti improbabili, assoli esagerati e una ironia tutta britannica, hanno costruito una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre con stile. E forse è proprio questo il loro segreto, non prendersi mai troppo sul serio, pur facendo rock come pochi altri. Perché in fondo, come ci hanno insegnato, credere in una cosa chiamata amore non è mai stata così rumorosa.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009 logbook.
2: Torniamo a noi. Indossate le divise, sempre più provate dalle sabbie del deserto, incontriamo il capo della polizia municipale. Lo incontriamo nel suo studio, dove ci racconta la giovane storia del corpo di polizia. Non hanno grandi risorse, il personale è poco, ma tutti si impegnano a fondo. Ci chiede un aiuto in mezzi e materiali e noi ci impegniamo a rappresentare questa richiesta presso gli organi italiani preposti, non potendo agire personalmente. Il tempo vola e tornati a vestire i panni del motociclista, come spesso succede, ecco comparire la missione nella missione. Tommaso ha adottato una bambina a distanza e a soli 200 km dalla capitale, nel villaggio di Leo, si trova la struttura dove è ospitata. Abbiamo recuperato del tempo sulla tabella di marcia e ci sembra doveroso accompagnare Tommaso aggiungendo ancora un'esperienza al nostro viaggio. Ci fa strada Jonas, collaboratore della ONG Shalom, e così raggiungiamo il villaggio. Leo è un piccolo agglomerato di case, un paesino di frontiera, uno di quelli dove non c'è nulla. Imbocchiamo uno sterrato e improvvisamente ci troviamo davanti a decine di bambini che intonano una canzone per noi. Tutti hanno in mano una bandierina bianca. Sono i bambini di Shalom. Un attimo dopo il rompete le righe, sono tutti intorno a noi. Hanno tra i 6 e i 12 anni. Molti di loro sono orfani e altri percorrono a piedi più di 10 km al giorno per venire a studiare in questo centro dai villaggi limitrofi. Tommaso finalmente conosce la sua bimba. Non riusciamo a capire chi dei due sia più emozionato. Nessuno di noi era pronto a questa esperienza. È come un pugno nello stomaco che improvvisamente ti riporta alla realtà di questi luoghi. Entriamo in aula. Jonas ci racconta la storia di Shalom. E Suor Margherita ci ringrazia per essere qui. I bambini ci osservano e viviamo uno dei momenti più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
3: È molto commovente, eh? Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre chissà questi soldi dove vanno a finire, poi quando riscuoti queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone, che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto. Lo faremo noi stessi oggi. È importante.
4: Ciao, sono Angel da Biella. E anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
6: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'euro è il paese che non nomineremo. 20 anni di euro. Per alcuni un affare, per altri un boomerang. Secondo uno studio del Centro per la Politica Europea, c'è un paese, che non nomineremo, che ha perso oltre 4.300 miliardi di PIL potenziale dal 1999, con un costo di 73.600 euro a cittadino, mentre la Germania guadagnava 1.900 miliardi. Questo paese, no, non è la Grecia, ha visto stipendi fermi, aziende simbolo svendute a gruppi esteri, è un'economia intrappolata dai vincoli di Bruxelles. Colpa solo dell'euro? No. Burocrazia, debito e produttività stagnante hanno aggravato il tutto, ma la moneta unica ha tolto la leva monetaria, lasciando il paese inerme davanti alla crisi. I vantaggi? Stabilità dei prezzi e roaming gratis. Gli svantaggi? Marchi storici finiti in mani olandesi, tedeschi, francesi. Morale? L'integrazione europea ha un prezzo e questo paese, che non nomineremo, ma che ama il caffè e il calcio, lo sta pagando più di altri. Restate sintonizzati per dati e nomi, forse, qui a Cocktail Magazine, l'informazione senza sconti.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Armixati di Radio Moto for Peace. Armixati di Radio Moto for Peace.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di Radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
33: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente su Radio Moto for Peace, in diretta con Richard Chu e Vive l'Italie. La musica italiana avec Mina e Celentano.

Brivido Filino, Mina e Celentano, una canzone che vorrei dedicare alla nostra amica très fidèle, je dois dire, Laurence, eh? Rientra ormai tra i fedelissimi di Vive l'Italia avec Richard Chu. Questa volevo assolutamente trasmetterla oggi perché me la dedico io stesso. È bellissima. Mi riporta indietro 1982, Captain Sensibles. What's? Elle était numéro 1 en France en 1982, justement.

0: Rete 8 Network, l'italienne dans le monde.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitacora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Su prepartenza oggi abbiamo Veronica Marcos, anche lei con già una esperienza già dal 2010, quindi insomma ha maturato diversi anni, è maggiorenne per fare questi lunghi viaggi. Allora, questa missione 2016, parlaci un po' di te.
4: Ciao Richard, che cosa aspetto? Aspetto sempre la prima cosa vedere in situ i progetti che facciamo e vedere che è una cosa vera, che un anno di lavoro è fruttifero per altre gente. Come no, ritrovarmi con voi, con Moto4Peace, perché non è facile vedersi subitamente perché abitiamo in paesi diversi, no? E fare dei nuovi amici tanto nella polizia della Centro America e Nord America e anche la gente che troveremo per il percorso di tutto il viaggio, che è un'avventura.
3: Quindi sarai ancora una volta la regina del furgone bianco e poi ti sentirai anche un po' a casa, no? Perché Centro America si parla lo spagnolo, giusto Veronica?
4: Certo Richard, mi sentirei a casa. Sentire tutti i giorni gente che parla la mia lingua per me sarà più comodo che per voi. Anche l'italiano e lo spagnolo non è tanto diverso, no? Praticamente tutta la lingua si capita bene. Così io parlo italiano grazie a voi e penso che non lo sto facendo troppo malamente, no? E il mio furgone bianco. L'anno scorso è stata la prima volta che ho guidato il furgone e anche fatto di, come dire, dei comodini per altri moto. Ho guidato la moto della poliziotta russa, ho guidato la moto del poliziotto norvegio, ho guidato anche la mia che la porta il mio sposo Celestino, e questo viaggio voglio anche ripetere perché è molto facile guidare il furgone quando fa freddo e guidare la moto quando fa caldo.
5: Ciao, sono Richard e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

Beh, a volte mi diletto anch'io. Ma lasciamo da parte la chitarra un attimo e torniamo a quel 1977. La voce di Lucio Dalla non chiedeva permesso, entrava, spaccava l'aria e si prendeva lo spazio, ma le parole per anni non erano state le sue. Erano nate altrove, nella mente affilata di un poeta come Roberto Roversi, e lui le vestiva di musica. Funzionava, e come se funzionava, ma dentro qualcosa restava in sospeso, come una frase mai finita. Per molto tempo era stato un equilibrio perfetto. Uno scriveva, l'altro respirava tra le note. Poi all'improvviso quel filo si spezzò. E quando si spezza un filo non fa rumore, fa solo vuoto. Un vuoto che all'inizio sembrò essere solo un silenzio, ma poi crebbe. Si allargò, si infilò sotto la pelle e diventò una domanda. E adesso? La risposta non arrivò subito. Arrivò il dolore. Sua madre morì all'improvviso, un infarto. Nessun preavviso, nessuna possibilità di prepararsi. È uno di quei momenti in cui il mondo non cambia lentamente. Crolla. E quando crolla non resta molto a cui aggrapparsi. Così cosa fa Lucio Dalla? Scappa. Si ritira alle isole Tremiti. Un mare aperto, il vento, il silenzio. Nessuno che chiede, nessuno che pretende. Solo acqua che si muove, sempre uguale e sempre diversa. E lui guarda, per giorni, forse per settimane, perché a volte guardare è l'unica cosa che si riesce a fare. Il mare diventa uno specchio, ma non riflette il volto. Riflette quello che c'è sotto. E sotto c'è tutto, la perdita, la rabbia, la libertà che fa paura. Sì, perché quella è anche libertà. Per la prima volta le parole devono venire da lui. E non è un dono leggero, è una responsabilità. È esporsi, è dire questa volta parlo io. Ma da dove cominciare? Da un'immagine. Aveva in testa un quadro di Böcklin, visto a Zurigo, la predica di Sant'Antonio ai pesci. Un santo sul bordo dell'acqua e i pesci a migliaia emersi dal mare ad ascoltarlo, immobili, silenziosi, sgomenti. Non lo aveva dimenticato, non poteva. Era rimasto lì, fermo da qualche parte nella memoria come in attesa. Quella scena quindi ritorna, non lo lascia più, perché non è solo un quadro. È una sensazione, è l'idea di una umanità che si ferma, che emerge dal rumore, che alza la testa per cercare un senso. E allora succede qualcosa, il dolore, il mare, quell'immagine si incontrano tutte insieme e diventano parole, parole sue. Non perfette, non costruite, ma sicuramente vere. Comincia a scrivere. Ogni dettaglio conta, ogni immagine è un pezzo di mondo. Un mondo che non è sereno, non è rassicurante, è un mondo che brucia. Un mondo dove il potere opprime, dove il pensiero fa paura, dove chi è piccolo si nasconde, si muove di notte, cerca di non essere visto. Non c'è eroismo in questa storia, c'è osservazione. E poi c'è quel suono, quel fischio. Non è musica, non davvero, è qualcosa di più umano, più fragile, è una rassegnazione. È il suono di chi guarda il mondo e capisce di non poterlo fermare, di non poterlo salvare. E allora, che cosa rimane? Fischiettare. Per riempire quel silenzio, per non urlare, per restare vivo. La canzone prende così forma, non come un progetto, ma come una necessità. E quando esce qualcosa cambia, non subito, non in modo evidente, ma resta, perché è una di quelle canzoni che non si esauriscono, non si spiegano una volta sola, tornano e ogni volta dicono qualcosa di diverso. E poi, pochi mesi dopo, la realtà irrompe. Il rapimento di Aldo Moro, la tensione, il paese che trattiene il respiro. E quella canzone improvvisamente sembra sapere già tutto, come se avesse già visto, come se avesse già capito. Quindi diventa altro. Non è più solo una canzone, è uno specchio. È una domanda aperta. Quanto è profondo il mare? Davvero il mare che abbiamo dentro? E quante volte invece di nuotare restiamo fermi a guardare? 10 minuti passano così, tra voce e silenzio, tra immagini e ricordi. E quando la musica finisce resta quella sensazione strana che qualcosa sia stato detto, ma non tutto, perché certe canzoni non riescono mai davvero, cambiano, crescono, ritornano, proprio come il mare.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino.
1: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
3: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è. Abbiamo un Kazakistan, che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare. E poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.

0: dalle strade di Detroit alle luci della ribalta. Una ragazza con il basso elettrico in mano e il rock nel sangue. Lei è Suzy 4, o per dirla all'anagrafe Suzy K, quattro occhi. Da noi forse non è mai stata una superstar, ma nel mondo anglosassone, beh lì sì, è stata una vera pioniera. Una delle prime rockstar femminili a imporsi in un panorama dominato dagli uomini. Suzy nasce 75 anni fa appunto a Detroit. Fin da giovane suona il basso, canta, compone. Negli anni 70 conquista le classifiche con brani trascinanti e con una presenza scenica da uragano. Ma non si ferma lì, perché Suzy 4 non è solo una rocker, è un'artista a tutto tondo. Ho sempre avuto nel mio piano di fare tutto ciò in cui sentivo di poter essere brava nel mondo dello spettacolo. Il rock and roll era la mia passione principale, ma volevo anche recitare, volevo fare la radio, volevo fare molto di più. Ed ecco che la sua energia travolgente la porta diretta nel mondo di un grande classico dei serial televisivi, Happy Days. La leggendaria serie ambientata negli anni 50, Suzy lì interpreta Leather Tuscadero, la sorella minore di Pinky, l'ex fidanzata di Fonzie. Leather debutta ad Arnold's, il locale simbolo della serie, cantando Elvis con grinta da vedere, All Shook Up e Heartbreaker Hotel. Poi arriva anche un suo pezzo, Devil Get Dive. E Fonzie, con la sua solita sicurezza, la presenta così. Va bene gente, posso avere la vostra attenzione? È successo qualcosa di emozionante e tutti ne parlano. Ecco a voi Leather and the Swales.
1: Ladies and gentlemen, now the bombastic Leather Tuscadero.
0: Il pubblico se ne innamora. Leather Tuscadero diventa un'icona. 7 apparizioni in totale, 5 nella quinta stagione, 2 nella sesta. Tanto che i produttori pensano a uno spin-off tutto suo. Ma Suzy dice no. Non volevo essere incastrata in quello schema. La gente avrebbe detto, oh, lei è Leather Tuscadero. Mi bastava invece essere solo Suzy 4. Volevo spiccare il volo, non essere incasellata. E così Suzy 4 rimase se stessa. Una rocker libera e autentica, che scelse di vivere la sua carriera senza etichette. E forse proprio per questo che ancora oggi il suo basso continua a vibrare nella storia del rock.

0: Nessuna traccia di tecnologia aliena tra gli oltre 10 milioni di stelle che popolano la regione del cielo meridionale occupata dalla costellazione della Vela. Lo si evince dalle rivelazioni di segnali radio a bassa frequenza fatte con telescopio dagli astronomi dell'Università di Perth in Australia. I risultati, che sono stati descritti su una pubblicazione scientifica, in uno studio che è il più grande e approfondito condotto finora sulla ricerca di intelligenza aliena e che, a dispetto delle apparenze, non scoraggia affatto gli appassionati di ET. Anzi, sebbene lo studio sia molto ampio, spiega uno degli astronomi, la porzione di spazio che è stato esaminato equivale a cercare qualcosa negli oceani terrestri guardando solo un volume d'acqua pari a quello di una piscina da giardino. 10 milioni di stelle sono infatti un piccolo assaggio se si considera che nella Via Lattea potrebbero essercene dai 100 ai 400 miliardi.
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: Bei Christel vom Zukunftische Gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter.
1: Ciao, sono Richard Schu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti.